capítulo italiano, ma italiani della zona, il bambino Don Patrizio e Crusi Cafunotti, dalla piazza e dalla caletta per il mondo intero. Frizzo di schietto, pizza tropicale, banconato, 50 Coca-Cola grande. Spero che disfrutten del disco dei Patri.

ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare dove sarà?